Jesus. Abai voa to me su sa. Meradie, minu abia. Brem mo yo ti. Can you wash your pain? Ne panes reno. Sa wa ti me su di bien.